mangiando in legata di arrotto qua. Soy anzi la mogole la macito con la toco che la sovella di tutto graba. Che va corobba bene che mu bene to garabolo. Che va coraggio che mu